0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: e beh.
1: Questa è la radio dei vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: giorni.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: 16 settembre, ancora una volta, come ogni giorno, parliamo di oroscopo, vediamo i nostri segni. Ariete, tenete sotto controllo il nervosismo, calmatevi. Toro, giornata con qualche accumulo di tensione, più del necessario. Gemelli, vi converrà usare di più, vincere le false timidezze. Cancro, avrete qualche difficoltà e mettete in cantiere i vostri progetti. Leone, il clima generale della giornata migliorerà a vista d'occhio. Vergine, la vostra intraprendenza sarà molto molto in aumento. Bilancia, siate precisi ed efficienti nell'organizzazione delle vostre attività. Scorpione, non si escludono veri e propri momenti di insofferenza, cercate di resistere. Sagittario, nel lavoro sarete meno favoriti rispetto al piano sentimentale. Capricorno, giornata sostanzialmente positiva in tutti i settori. Acquario, sul lavoro conseguirete ottimi risultati, anche grazie naturalmente alla vostra professionalità. Pesci, avrete l'opportunità di fare conoscenze interessanti. E con questo passo e chiudo, l'oroscopo del 16 di settembre termina qui, appuntamento a domani per nuovi consigli delle stelle.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Your hit music station.
3: Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Buongiorno, buongiorno, mercoledì mattina. Eccoli qua. 16 di settembre, 259esimo giorno del calendario. Sono sempre meno, sono 106 i giorni che mancano per arrivare alla fine dell'anno. Noi apriamo anche oggi assieme questo nostro mercoledì.

0: che è capitato negli anni, in questa data 16 di settembre, partiamo dal 1599. In Campo dei Fiori a Roma viene bruciato al rogo Fra Celestino da Verona. 1904, in Italia inizia il primo sciopero generale, che durerà fino al 21 di settembre. 1908 viene fondata la General Motors. 1949 viene rilasciato il primo episodio di Will Coyote e Road Runner. 1982 massacro di Sabra e Shatila. 1992 mercoledì nero, la sterlina britannica esce dal sistema monetario europeo e viene svalutata nei confronti del marco tedesco.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: È il momento degli onomastici con i santi del giorno. La chiesa oggi ricorda Santa Innocenza, Santa Dolcissima, San Prisco di Nocera, San Cipriano e San Cornelio Papa.
1: Radio Vicenza.